0: Allora, siamo a consigliere che fate quella movimento, che è un momento che lo
1: possiamo fare. Siamo a identifying for the denim signs of level 300.
0: Right, the denim signs of level 300, siamo a consigliere.